con Trish, con la nuova banca dei sequestri che c'è. Ditemi il valore della vita, quant'è? Svalutation.